0: Quando segue il letto che ci destina il conte, farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi l'acere è generoso il padrone.
1: Io per me te le dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo, Anno.
0: Ma non capisco perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo.

0: avreste acaso veduto il conte?
1: E cosa deve far me col conte? Animo, uscite!
0: Aspettate! Sentite, Figaro di lui cerca!
1: O cieli, e cerca chi dopo voi più gloria!
2: Vediamo come mi serve!

0: posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
1: Prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venirne coavrete. Madama, eccovi il braccio!

destino ritrovar questo paggio non di loco. Come? Non è partito? Sei levati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il

0: la Sibiglia ove forse sarà. Questa notte in cavallo io non vedi saltare di qua. E pazienza,
1: come mai
0: finiam questo fallo?
1: Certo ciel fiderò.
0: Come

un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice essere quel desso, non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun

0: fai? Se tu mangi, occor via. Ma la contessa attenderà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parlato io non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Ingente.
0: Per me senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, oh, signor Scaltro.
0: Messo sa dove vai.
1: Taci. Senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cos'è nato? Hai già vinto.

0: fatti si rivoti, egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi ha detto

0: Cosa hai?
1: L'ho perduta, cugino.
0: Cosa?
1: Cosa? La spilla che a me chiede il padrone per regalo a Susanna.
0: A Susanna? La spilla? E così tenerel mestiero già sai di far tutto si ben quel che tu fai.
1: Ma se poi me coi conna?
0: E non vedi che scherzo?
2: Osserva.
0: Questa la spilla che porterà le carichi ieri alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. E io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea giusto d'udir come il padrone ti dia la commissione.
1: Che miracoli! Tieni, fanciulla, rega questa spilla alla bella Susanna e dille questo è il